0: Emosi Lisa Jablan. Emano be jaka delbi.
1: Bergunung. Bose si kubula guanda.

Rin Sharon Yasuba unasalimia Jerim Ouko Simba Telkom Mano Wood Kochia.